0: guardia, signori!
1: Ufficiale!
2: Ho soltanto le mani!
3: E contro gambe!
2: Presto, presto!
3: Missione su! Missione giù! Uff! Non ne posso più!

in mezzo a tanti re di carta pesta, è la mer della testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, romper

0: capire.
1: E splendi il seno,
0: le piante,
1: come nastro,
0: e strumpetto,
1: come nastro del seno,
0: e strumpetto da davante, che dal termine è e se da un porci un poco,
1: e gli occhi,
0: e altri mille,
1: argonnoi,
0: il chiuso fuoco,
1: il desio,
0: ma

0: nella stessa tragedia.
1: Ad un clou sovrano.
2: Nave cupre divina.
3: Il cielo dove arrivò.

0: Il farmacista
1: è poi
0: è morto.
1: Male.
0: Ma mi lascia 10.000 lire in eredità.
1: Bene.
0: Che devo farne? Ecco.

0: oggi.
1: Oggi?
0: Devi tornare.
1: Bellami.
0: Se ti amo.
1: Io casco giù.
0: E ora mi stai.
1: Non glielo dico più.

0: cinque mate.
1: Marcus de Ricci.
0: Come?
1: Penelope. Cameriera. Accento Luigi.
0: Aro. La cerra molle.
1: Meglio. Sono suoi caratteri.
0: Ma contraffatti.
1: Pessimo segno.
0: Lecci. Ma fusca gli occhi. Lo stenio.
1: Stasera alle 11:00, laggiù, nel solito villino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.
1: Il

0: Tua destra? Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare lo vi.

Dove dunque il biglietto di Zatima? L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni posto. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei fori. Perder l'appuntamento.

0: eccolo finalmente.
1: Ma dal giardinar la principessa avrà che fare? Aspetterò l'uscita d'Adriana.
0: Dare il foglio per Rossana, alzati ma glielo darò.
1: Eppure una parola, io ce ne vedrò un'astuzia e guerra.
0: Ecco, credo di più, fame la figlia, scolati, meglio se stessi zitta, cantar mi piace.

0: che passa fuori per la ceria.
1: Che ho fatto?
0: Io l'ho vista.
1: Mistero?
0: Chi? La dama.
1: Bella, bella.
0: Resti sicura.
1: Casella.
2: Non capisco.
1: Tutto io so.
2: Principe, se ciò va ancora, sono gli ordini vostri.
1: Un duello.
2: A quest'ora.
1: Per noi vogliamo
2: vivereste di me,
1: reditormi o voi siete
3: debitor vostro e via.
1: La Duclo,
4: capriccio antico,
2: ecco lei,
1: feroce stanco, voi l'amate ed io m'affranco,
3: servigio lieve amico.

0: che l'essenzial.
1: La cena corro disporrà.
0: Ed io, meglio sul dietro scena, volta la fiamma in trappola, e nel

0: signora abate cortese siate. Ascoltami, affare urgente.
1: È la consegna. Ciascun può entrare, nessuno uscire.
0: Questione d'arte, per una parte nuova, m'è imposto di parlar tosto con la di Clou.
1: Con la di Clou?
0: Vado ritorno prima di giorno.
1: Allora restate.
0: Che dite, abate?

0: Ebbene.
1: Che granchio, che bel qui pro quo. Non è la di più.
2: Che dunque sarà?
1: Silenzio. Segreto di Stato.
3: Faceto!
4: Ovene, ovene,
1: no! Tenebre peste! Le mani già lungo, che un ago mi pongo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Per chi mi scambiate, colui che cercate non sono. Se tosto fuggite, nascosto, mi fate contento, sarete di me.
3: Ah!

0: Lo vedete? Ah, oh, e sospiro
1: troppo
0: crudele.
1: Abbate!
0: Dite che il Dio d'amore

tra lacrime, il rise, il mio ciglio languir. Credi tu che curante di te sarà qua, di svelargli non osi l'orrendo mio trauma.

Beatrice se non dormisse quando il mondo è desto, ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.

0: Forse qualche altro omaggio.
1: È un biglietto da parte di Maurizio. Un messaggio.